meglio pa' diabo, ma meglio per meglio pa' diabo, ven con de bra, e giove alla chandelle, se la fica rabo, let's

un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.